de álbum Skizzeke With Love. A música chama-se Trada Pazzia.

This dance ain't for everybody.

Thank you.

Thank you.

blood red, there are shadows.

sun sink down on the blood red edge of the blood red tunnel.

Say something.

madeira. Deixa eu ver se eu pego este como deve ser. She saw him.

0: que é isto.
1: Acho foda.

Okay, let's go.

Astr Beheir Dushize Green Shab Beheir Hale Shoma Chetore.

0: Tu dança pra te dar bolo.
1: Anda lá. Dança pra te dar bolo.

0: Yau! Eu sou
1: palavras sábias do meu primo.

I want.

Música.

Music.

you want a party. If you want a party. If you want a party. Party.

Jazzigo. Os sons do norte. Muito balanço.

0: Allora, tutti
1: frutti, tutti.
2: Siamo tornati.
0: C'è l'eco, Turco. Ci mi senti?
2: C'ho il culo con l'eco, scusa, mi sono divertito troppo questo fine settimana, mi pazienza.
0: Oh.
2: Io ti sento forte, chiaro, una parola forte, però forte ti sento. Tu mi senti?
0: Io ti sento benissimo, la tua voce è perfetta, il tuo fisico anche, la tua...
2: Hai notato, vedi? Questa dieta fatta di Nutella e waffle sta pagando finalmente.
0: Porca miseria, grande Turco, ti vedo proprio bene, ti vedo piccolo.
2: Sì.
0: Sai che forse Tiago ti ha diminuito, il nostro Dio, il nostro... colui che ci controlla e che ci ama ti ha fatto più piccolino, forse.
2: Sì.
0: Non so come mai
2: mi ha ridimensionato. Spero anche che lo stipendio a fine mese non sia diminuito.
0: Che ti eri un po' montato la testa, ha detto mettiamolo un attimo in riga il buon Turco, chissà che cazzo si crede di essere, ora va alle Maldive. No, alle Maldive no, scusami, ho sbagliato.
2: No
0: attenzione, no.
2: Esatto, guarda Santo, mi hai dato la palla al balzo per assicurare i nostri fans più sfegatati, che sono consapevoli dei nostri lavori che facciamo in disguise, no? Quindi con cui fingiamo di essere persone normali invece di essere noi stessi, per tutti i frutti. Il lavoro che ho raccontato più volte qua, che faccio io, è quello di istruttore di immersioni, però non lo faccio alle Maldive, lo faccio ai Caraibi, che è dall'altra parte. E quindi qui vi assicuro che va tutto bene, quindi non c'è nessun motivo di preoccuparsi.
0: Meno male, Turco, meno male. Io devo ammettere che appunto lì per lì, appunto, come ti ho detto, mi sentivo mia madre, perché appena ho sentito dei sub, appunto, e purtroppo sono morti, pensavo, ecco, è morto, lo sapevo che non dovevo mandarti in giro per il mondo. Poi in realtà sei da un'altra parte del globo, quindi stai bene,
2: sì.
0: Meno male. Che ne pensi del mio
2: sto
0: look?
2: Sto bene e mi sento, guarda, inizialmente una puntata di Tutti i Frutti che parla di musica e di festa, però anche, diciamo, tranquillizzando proprio sulla categoria e sul mondo delle immersioni subacquee, non stiamo parlando di una tragedia indicibile di cui noi non abbiamo certo l'autorità morale di commentare in alcun modo, se non con delle condoglianze verso chi sta soffrendo.
0: No.
2: Però mi sento di dire che è una situazione estremamente estrema, proprio nell'essere già estremo il tipo di immersione che veniva fatto. Chi vuole andare sott'acqua con me o con chiunque altro per provare un'esperienza meravigliosa, sappia che è l'attività sportiva fra le più sicure al mondo, ecco.
0: Sì, Turco. No, ma io lo so. Purtroppo è anche vero che appunto quando lo si fa in... anche per scopi, insomma, in questo caso pare ora si sta indagando, scientifici o meno, ci sono dei punti, insomma, un po' pericolosi e bisogna stare molto attenti. E insomma, io spero che tu, vabbè, tu sei lì ai Caraibi, appunto, dove non ci sono questo tipo di grotte, di situazioni pericolose, oppure anche lì bisogna stare attenti.
2: Allora, lo diciamo appunto, il tipo di immersione nella grotta è un tipo particolare di immersione, forse il più rischioso, proprio perché infilarsi in una grotta ha il problema del fatto che se vuoi tornare su c'è la grotta sopra che te lo impedisce. Quindi è proprio una categoria a parte, molto, diciamo, per divers molto esperti, ecco.
0: Sì.
2: Io appunto non ho alcuna interesse, non ho proprio nessuna passione di fare questo tipo di immersione, quindi vi dico che tutte le cose belle che puoi vedere sott'acqua non hai bisogno di andarla a vedere dentro una caverna o dentro un relitto, puoi vederle in tutto il resto dell'oceano, quindi possiamo stare tranquilli per me personalmente e anche per la stragrande maggioranza di chi fa appunto questa attività sportiva meravigliosa.
0: E allora, bene, dopo aver rassicurato tutti i nostri fans, intanto volevo farti notare
2: ci tengo ad assicurare che poi le scelte fuori, gli errori, le cose cui rimpiangono dopo, le facciamo una volta usciti dall'acqua, poi lì siamo comunque soliti pazzarelli, però sott'acqua non siamo bravi.
0: Bene Turco, sono felice che sei irresponsabile solo nei momenti in cui lo si può essere. E io oggi
2: stai
0: invece...
2: parlando del tuo outfit,
0: sì,
2: di
0: perché,
2: quanto sei sexy,
0: perché volevo salutare finalmente anche qui, è arrivato dopo il solito vento di Lisbona, e comunque ti fa stare bene, ma c'è sempre quell'attimo che ogni tanto ti girano le palle. No, per carità, viva Dio, il clima di Lisbona oggi è proprio invece caldo, ma un vento che durava 3 settimane, adesso si sta molto bene. Ho pensato che era giusto celebrarlo con il bianco, caro Turco. Ti piaccio bianco?
2: Sei bellissimo, sei minimal come piace a me, quindi io su questo monocromatico sono un grande fan e sono un grande molto contento che anche da quell'altra parte del mondo stia arrivando appunto la bella stagione, quindi una scusa in più, come se non ce ne bastasse, di ascoltare musica e fare festa e uscire di casa.
0: Ma appunto, proprio invece rimanendo a Lisbona, io non vedevo l'ora di mandare il prossimo pezzo.
2: Lo so, guarda, sono 3 settimane che io ti trattengo, ma ora ti faccio andare. Faccio iniziare il programma oggi.
0: Allora, oggi andiamo in India, ma in realtà no, in realtà restiamo a Lisbona perché andiamo a sentirci un pezzo che è già storia. È uscito in realtà il 28 di aprile e ha già collezionato su Spotify 16.000, quasi 17.000 ascolti. E parliamo di tale Harry Grande con la canzone
2: Aspetta,
0: dell'estate, perché
2: ridimmi l'autore, scusa, perché merita essere sottolineato.
0: lui si fa chiamare Harry Grande.
2: Harry
0: Harry
2: Grande, meraviglioso.
0: Grande, ed è incredibile. È un tipo indiano, appunto, che sono anche riuscito a trovare un'intervista in cui spiega che lui è venuto qua a lavorare, che fa anche lui l'autista di Uber, ma che in realtà poi sarebbe, non mi ricordo se ingegnere, qualcosa del genere. Insomma, comunque una situazione veramente incredibile. E ha tirato fuori, Turco, questo pezzo che si chiama Martin Moniz, che per chi non lo sapesse è appunto una piazza di Lisbona molto particolarmente frequentata dagli uomini di India, Nepal, Bangladesh, insomma, è una zona dove ci sono anche molti negozi, attività, ecco così.
2: Sì,
0: E
2: guarda, da come la stai descrivendo sembra veramente un bel posticino che forse è un po' fuorviante per chi non la
0: no,
2: conosce, Martin.
0: no, è un posto incredibile. E infatti il mitico Harry Grande, che non è una battuta, vedete, la decisione si chiama così, di dedicare una canzone a Martin Moniz, a questo luogo ameno. E Turco, andiamocela a sentire senza esitare ulteriormente perché è stupendo.
2: Inizia tutti i frutti con Martin Moniz.

0: E siamo tornati, abbiamo già intravisto appunto qui prove tecniche con il nostro ospite.
1: Intanto però, mentre il nostro ospite del mistero, che ancora non introduciamo, si prepara, ti chiedo, Santo, io ho voluto darti il là definitivo al pezzo su Martin Moniz, perché oggi mi sono gustato, mentre facevo colazione, la conferenza stampa della nostra premier con il premier indiano, no? E quindi mi ha fatto proprio pensato, te la ricordi quella love story finta inventata sui social che correva poco tempo fa, no? Del fatto che appunto ci fosse il premier indiano che ci stesse provando con la nostra premier.
0: Di quelle non notizie che ho probabilmente voluto dimenticare, però sì, c'era stata una situazione di questo
1: esatto, a me è tornata in mente tutto oggi e niente, guarda, io vorrei, in realtà, appunto, per quanto sia grottesca come cosa, però io l'immagine dell'Italia, no, del nostro gran bel paese, che sia in realtà una donna che tutti corteggiano, cioè il fatto che si sia materializzata, diventata umana questa cosa, non lo so, a me mi fa sorridere, probabilmente perché ormai rifiuto di vedere la gravità delle cose, però in realtà se la prendi con la... cioè proprio come quello che è, cioè una non notizia, non lo so, la trovo divertente, ecco, non so. Ma... te che faresti, cederesti alle avance di un tipo che si chiama India, oppure manterresti la tua dote per
0: ma allora,
1: un partito?
0: Guarda, non lo so. So che a quei livelli, secondo me, il gusto, la sensazione e la sete di approvazione e di no, quella cosa di piacere secondo me è molto forte, quella sensazione di voler piacere, di sentirsi sto cazzo, quindi chiunque cederebbe a delle in termini così ipotetici, non cederebbe a lusinghe per davvero, però sentirsi così apprezzato piace a tutti, anche alla nostra premier, che tra l'altro è single, quindi
1: appunto, quindi non ci sarebbe neanche scandalo a corte, cioè è giustamente corteggiata da sovrani, ministri, no? Siamo diventati la parodia di Game of Thrones, la versione italiana, abbiamo la nostra regina, oh mio Dio, siamo messi...
0: Madonna, no, poverina, che è evidentemente andata in difficoltà, ormai siamo alla frutta. Ora non ci dilungheremo in politica, ma appunto è bellissimo come vedi, è arrivato quel momento, caro Turco, e poi ci andiamo a sentire che abbiamo dopo in scaletta, esatto, i pezzoni. Sta accadendo quello appunto che accade rigorosamente ogni fine legislatura, no? Che si rompe l'amore e cominciano, li vedi riapparire un pochino tutti, no? Riappare quello, Renzi ovunque, ovviamente.
1: Esatto, il mister 1,5% che all'improvviso diventa il tuo migliore amico.
0: Sono tutti lì che fanno, ricomincia il gioco delle parti, insomma, il gioco dei ruoli e della politica italiana. E quindi io auguro il meglio a Giorgia Meloni, le auguro però appunto il meglio in ruolo di appunto magari ambasciatrice all'estero, ecco, però come esatto. Ministro, cioè, magari le auguro anche di trovare l'amore, perché noi siamo per
1: esatto,
0: l'amore.
1: Quello glielo auguriamo, quello veramente con tutto il cuore, guarda, veramente, che se è qualcosa che tutti i frutti crede, è la festa, lo stare tutti insieme, l'amarsi tutti insieme e poi che da lì ne scoppi un amore romantico. Intanto due limoni al premier indiano comunque se gliel'ha dati, noi siamo a favore. Qui a tutti i frutti ci diciamo sì.
0: Noi diciamo sì all'amore e oggi Turco, ovviamente, i Black Keys vedo che mi hai messo.
1: Bravo, bravo,
0: come
1: esatto,
0: mai?
1: Esatto. Allora, deciso di iniziare questa puntata prima poi di introdurre il nostro super ospitone con due pezzi che secondo me sono entrambi, diciamo, una rinascita o un ritorno, la vendetta o la rivincita del rock and roll, perché noi quante volte abbiamo parlato del fatto che le super band con le chitarre ormai siano qualcosa di vetusto per alcuni o comunque di nostalgico per altri, qui invece abbiamo non una ma ben due casi di super band che decidono di rimettersi in gioco, di ripartire con un nuovo album, un nuovo tour e nuovi singoli. Noi siamo qui ovviamente per far sentire i singoli e iniziamo
0: siamo sul nuovo, quindi
1: esatto, quindi siamo sull'ultimo pezzone uscito in promozione dell'album che è uscito questo mese dei Black Keys.
0: Peaches.
1: E quindi ce ne andiamo a sentire She Does It Right dei The Black Keys a tutti i frutti.

0: E allora, She Does It Right, The Black Keys, dall'ultimo album Pesche, Peaches, col punto esclamativo.
1: Sì. Io santo, guarda, se rock and roll in generale, appunto, ci può dare questa impressione di essere un genere un po' nostalgico, insomma, i Black Keys hanno proprio ribaltato questa cosa e l'hanno trasformata nella loro più grande potenza, perché ti ascolti loro e ti sembra proprio di essere nella highway con una Cadillac, che mentre sei lì che fa con uno che ti fa un assolo di chitarra,
0: sì, seduto.
1: Nel passeggero.
0: Devo dire che è molto sound, molto riconoscibile, Black Keys, assolutamente. E, detto questo, quello che dici tu è vero. Io ed è un bel pezzo, cioè un bel pezzo. Ho detto bene, no, nel senso, però temo che appunto sia qualcosa che è comunque un po' fermo, se vogliamo. Ora non me ne voglia nessuno, però non risulta vecchio, non risulta stantio, quello che abbiamo appena sentito, assolutamente. Però a livello di longevità non lo so, ecco, bisogna vedere anche le nuove generazioni che cosa pensano. Magari ci sarà un ritorno del rock proprio perché abbiamo avuto 20 anni di trap, non lo so. A me risulta bello, ma sentito, cioè nel senso, ok, è qualcosa di corretto, fatto
1: sì sì
0: bene.
1: No, ma io su questo sono d'accordissimo, ma perché proprio loro non è che sono semplicemente un gruppo rock, loro proprio si ripanno alle radici del rock, al blues rock. Quando il rock and roll è nato, cioè è evidente in tutto, e secondo me riescono a come hai detto te, a non renderlo un gruppo che sembra la cover band dei Creedence Clearwater Revival, di qualsiasi. A me, guarda, mi hanno fatto venire in mente questo ritorno. Te gli dico, io lo so che te sei un grande fan di un gruppo che non abbiamo ancora mandato in spiegamento. Te li ricordi i The Darkness, no?
0: Dio santo!
1: Ecco, i The Darkness secondo me erano in un periodo in cui il rock andava alla grande, facevano quello che in realtà fanno i Black Keys, ovvero ci riproponevano una formula che di primo acchito era evidente che fosse retro, no? Perché erano, diciamo, una versione rimodernata del glam rock anni 80, però senza avere la pretesa di fare qualcosa di rivoluzionario, riprendevano quella formula e te la rendevano contemporanea. Ecco, i Black Keys secondo me in una dimensione molto più grande, perché stiamo parlando di Black Keys, stiamo parlando di una band, così stiamo parlando di chi riempie gli stadi,
0: sì, ormai,
1: e poi li vedremo alla prova, io sono molto curioso e ottimista, ma soprattutto curioso di vedere come andrà appunto questa nuova tournée. Tra l'altro, appunto, a me piaceva iniziare in questa doppietta perché c'è un'altra band che ha fatto la stessa identica cosa, il cui album non è ancora uscito. Pensate, ci mandiamo adesso anteprime di album che non sono ancora usciti, e stiamo parlando dei Muse, che sono forse la band rock più grande ancora in attività,
0: volendo
1: escludere i Rolling Stones, che
0: che anche lì ormai
1: di chi ancora produce e crea,
0: parliamo di un gruppo che ormai, Turco, scusami, non ho interrotto, ma che sono più di 20 anni, che ormai sono già i Muse,
1: Sembra. L'hanno fatto un'altra volta, e secondo me a me piaceva fare questa doppietta proprio perché due gruppi che sembrano la stessa cosa, no? Il grande ritorno del rock and roll, in realtà sono probabilmente agli antipodi fra i due stili, ecco. Però senza andare oltre nei dettagli su possiamo parlare dopo,
0: sì.
1: Ci andiamo a sentire il nuovo singolo in anteprima del futuro album dei Muse, ed è Cryogen.

0: Cryogen Muse dal prossimo album che si chiama The Wow Signal. The Wow, punto esclamativo, Signal. Allora, Turco, gran pezzo. I Muse, hai detto bene, qua si ritorna veramente. Esatto.
1: I primissimi Muse, cioè, ci ricordano i tempi di quando eravamo giovani, imberbi, facciamo headbanging.
0: Ma cosa facevi? Te facevi banging?
1: Ancora avevo dei capelli, potevo farlo. Ti ricordi quando avevamo queste chiome folte?
0: 26 giugno esce l'album. Ma finalmente andiamo a introdurre il nostro altissimo, esimissimo ospite che è venuto a trovarci. Sono molto felice di avere qua il grande Christian Mandol DJ, come preferisci essere chiamato?
2: Chris Mandol, Mandola.
1: Sì, sei il nostro DJ stasera.
0: Ma allora Mando, ma quindi la prima domanda è, perché il mio spagnolo è buono per ovvie ragioni sentimentali, ma vuol dire qualcosa in spagnolo,
1: Mandola? Io non mi sento di confermarlo.
2: Mandola è il mio soprannome nel mio paese.
0: Ah, ok.
2: Il mio paesino di Cordova.
0: Ok, ma che vuol dire?
2: Non vuol dire niente. Una mandolina è tipo una chitarra piccola.
0: Sì.
1: Il mandolino.
2: Esatto. E quindi questo soprannome l'ha avuto mio padre da quando era piccolo, e quindi il soprannome va in famiglia. C'erano tutti i miei fratelli, quindi ce l'ho io pure. Siamo tutti Mandola.
0: Ah, ok, cioè non è che c'è quel mandolino, mandoletta, no, è Mandola per tutti.
2: Esatto.
0: Bellissimo.
1: E quindi, Mandola, devi sapere che condividiamo allora tutti e tre qua, il fatto che i nostri nomi e soprannomi vengono tramandati da padre e figlio.
0: Oggi appunto spiegavo come Turco, perché Turchetti il cognome, Santo perché lui mi chiamerà Santo perché mio padre si chiamava Santo e mi è rimasto addosso questo soprannome perché Santo, mio padre si chiamava Santo di nome, no? E questa cosa faceva simpatia, allora è rimasto Santo Junior, Santo. Abbiamo tutti dei soprannomi che provengono dalle nostre famiglie.
1: Siamo tutti figli dei nostri padri.
0: Esatto. Senti, allora benvenuto innanzitutto qua a Tutti Frutti.
2: Grazie.
0: Oggi appunto siamo molto felici, anche perché lui, ora lo vedremo via, è devi sapere, Turco, rappresenta molto bene lo spirito di Tutti Frutti, Ce l'ha.
1: Sì.
0: Grande Mando ce l'ha perché anche lui è eclettico, ha tante ispirazioni, ha tante. Ah, tante voci nella sua testa, no? Tanto, voci nel senso, tante...
1: Allora sei proprio come noi, Mando, anche tu hai problemi.
0: No. Però, appunto, è venuto qui da poco, appunto, si è trasferito qui a Lisbona, hai già cominciato un po' a suonare, diciamo, ovviamente fa il DJ, e ti lascio un po' raccontare la tua storia. Innanzitutto, dici un pochino, appunto, tu vieni da un paesino vicino a Cordova, però hai girato tanto con la musica, vero?
2: Ecco, infatti volevo far vedere la mia storia con i dischi che ho portato, così.
0: Giusto.
2: Facciamo tipo un percorso. Quando mi ha detto.
1: La musica è bellissima.
2: Mi ha detto Alessio: portaci dischi che ti rappresentano musica, così. E più che rappresentare il mio suono, anche rappresentano la mia storia. Sono una musica elettronica da quando l'ho conosciuta a quando mi sono iniziato a interessare sul mondo del DJ.
0: Sì.
2: Finora.
0: È già stato. Ospite qua con un suo set a Israel Radio un anno fa, ma oggi vogliamo scoprire la storia dietro questo grandissimo artista. Allora, appunto, cominciamo allora.
1: Io scusate mentre divago, il grandissimo anche letteralmente, perché Santo, la prima volta che ti vedo piccolino in radio,
0: è vero.
1: Sei quello minuto del duo.
0: Sono quello
1: tra i nostri
0: piccolo.
1: Ospiti.
0: No, ma
1: quando hai anche questo primato, guarda, qui fra i nostri ospiti.
0: Madonna, guarda che bello. Quando c'è qualcuno più alto di me, io mi sento un po' felice, capito? Comunque, cominciamo allora un pochino, quindi nasci, quanti anni hai, nasci, ho letto il tuo kit press, nasci negli anni 2000 c'è scritto.
2: Sì, sono nato nell'anno 2000, a fine 2000, dicembre.
0: Ah, ok, proprio nel 2000. Okay.
2: 25 dicembre come Cristo.
0: Ok.
1: Attenzione.
0: Come Cristo, poi, una dura eredità.
2: Ecco, la musica io l'ho scoperta tardi. Tardi, tipo, a casa mia è sempre stata la musica, mio fratello suonava,
0: sì?
2: C'era un paio di band di rock, e lui è, dopo ha fatto flamenco, jazz, e poi la musica l'ho scoperta, mi sono interessato più quando sono andato a Granada a fare la laurea. Io sono di Cordova, di un paesino di Cordova. E quindi a Granada, a 17 anni,
0: sì,
2: ho iniziato a uscire a frequentare queste feste di musica elettronica e già mi sono interessato in questo preciso mondo.
0: Ok. Ma c'è un disco di quella fase lì qua in mezzo? Uno dei primi, di quelli proprio dell'inizio? C'è qualcosa qui? Non per suonarlo adesso, no, solo per dire, c'è qualcosa di quelli...
2: Sì, possiamo mettere questo qua, House.
0: Solo per farlo vedere. Cosa abbiamo?
2: Diciamo, questo disco è di Paco Osuna.
0: No, Paco Osuna.
1: Attenzione, io mi si è gelato.
2: Uscito sulla sua label. Uscito sulla sua label Mindshake. E Paco Osuna è molto importante nel mio percorso, diciamo, perché lui è stata la mia introduzione alla musica elettronica. Sono andato a un festival a 17 anni.
0: Sì.
2: Sono andato a sentire il rap, il rock, ne so, non avevo idea della techno, così.
0: Ah, ok.
2: E quindi c'era un stage, musica elettronica, sono entrato, c'era Paco Osuna che suonava, quella tech house dell'anno 2010.
1: Non sei mai più uscito da quella stanza.
2: No, adesso sembra reggaeton, ma quegli anni ancora c'era qualcosa bella, ecco.
0: Ok, quindi
2: quando sono entrato in quelle stage, tutti che stavano a ballare, io ero molto ingenuo, non sapevo che stavano facendo robe strane.
0: Ma per te era una festa così, tranquilla, dice, io.
2: Ecco, io vedevo un bel
1: Paco Osuna sarà un bravo ragazzo.
0: Grande, quindi Paco Osuna è uno a livello, poi magari ti raccontiamo brevemente la nostra storia con Paco Osuna, ma... È qualcuno di, cioè, è rilevante all'interno della musica techno spagnola? È un nome che è importante?
2: Sì, lui è stato nella scena dai 2000, dai primi 2000, diciamo. Lui è andato dalla techno più cattiva, più originale, è andato al minimal e poi alla tech house reggaeton che sta facendo adesso.
0: Perché noi Turco, raccontiamo brevemente, non annoiamo, però appunto qual è il nostro ricordo di Paco Osuna?
1: Il nostro ricordo indelebile di Paco Osuna risale all'anno 2016, quando andammo al Sonar Festival di Barcellona, no? Quindi un festival in cui andava proprio incontro al gotha della techno, no? Quindi alla potenza dei bassi. E uno dei DJ, diciamo, nostri favoriti di sempre, che allora lo andammo a vedere in quella che forse fu la più grande performance che vedemmo, fu Fatboy Slim, che suonò dalle 4 di notte alle 6 del mattino.
0: No, era dalle 3:30 fino alle 4:30.
1: Scusi, va bene.
0: Okay, no, è perché dopo, perché chiudeva alle 6, poi fino alle 6 c'era Paco Osuna.
1: Esattamente, e noi quando vedemmo la potenza di Fatboy Slim, nella nostra ingenuità, perché anche noi eravamo relativamente alle prime armi con la techno, ci chiedemmo chi potrebbero mettere dopo Fatboy Slim,
0: che già era, insomma, Fatboy Slim aveva già dato una bella.
1: E chi fu proprio Paco Osuna, che iniziò il suo set con proprio soltanto la cassa dritta. Io credo che andò avanti per 10 minuti soltanto la cassa dritta. E noi fummo intimoriti dalla potenza di Paco Osuna. Quindi tuttora, quando ci nominiamo Paco Osuna, intendiamo qualcuno che veramente non ha limiti di potenza.
0: Iniziò il set stile Ben Clock, proprio pom pom pom
2: Ben Clock.
0: Tipo, tipo, cioè, iniziò il set Paco Osuna con una sequela di martellate, che noi si rimase, eravamo tutti poi alle 4:30, insomma, rimanemmo un po' così. E quindi, a questo punto vedo che lo hai preparato, allora ce lo andiamo a...
2: Ormai che stiamo parlando di Paco Osuna, mettiamolo.
0: Allora, lo mettiamo.
1: In effetti non possiamo non ascoltarlo adesso.
0: Allora, abbiamo iniziato il nostro viaggio nella scoperta di questo super artista. Cominciamo, io mi tolgo, facciamo una cosa nuova oggi, lasciamo proprio mixare un paio di pezzi e...
1: Lasciamo la console al DJ.
2: Ecco, praticamente volevo far suonare due pezzi, perché ecco, a me piace, sono molto nervoso, diciamo, per queste sondiglie, non posso lasciare una traccia alla volta, quindi metto due, dai.
0: Guarda, io ti abbasso i microfoni, lo stage è tuo.

0: Are you ready? Torniamo. Torniamo.
1: Mi è piaciuto, il finale mi ha gasato tantissimo.
0: Sì. Beh, allora, innanzitutto, grazie di questo. Questa è bella, mi piace con questa formula, visto Turco? Intervista e DJ set insieme è stupendo, è veramente una.
1: Sì, nuove frontiere, tutti i frutti che accogliamo.
0: Allora, proseguiamo, andiamo avanti, Turco, dai. Vogliamo conoscere un po' di più sto ragazzo, e qui questo avrà successo. Quando avrà successo, si ricorderà
1: degli amici
0: che lo hanno supportato.
1: Assolutamente. Sì, quindi siamo partiti quindi dagli albori, da Granada, e come proseguiamo questa cavalcata per arrivare fino a oggi?
0: Esatto, lo step successivo, poi dopo aver scoperto qual è stato.
2: Ecco, questa è stata la mia scoperta della musica elettronica, techno. Sono entrato alle stage, suonava questa musica. Questo era l'estate 2018.
0: Ok.
2: E poi anni dopo sono andato a Granada a studiare, c'era un club molto importante, Industrial Coopera.
0: Come si chiama?
2: Industrial Coopera.
0: Ok.
2: Che c'ha da 30 anni, 35 anni e va avanti ancora. E là sono iniziato ad andare a scoprire più tipi di musica elettronica. C'erano tante feste diverse, c'era il breakbeat, che in Andalucia è stato molto importante il breakbeat. C'era techno house, c'era techno più di quella berlinese, quindi ho scoperto.
0: Ecco, domanda che ti voglio fare, bravo, perché questa secondo me è una cosa che non è da tutti, no? Quando si comincia a capire che c'è differenza tra i vari generi, no? Perché dici non è la techno, no? È interessante perché, però ci devi un po', cioè ti deve piacere, devi andare lì, aspetta un attimo. Questa è più così, questa è più cos'ha. Te com'è andata? L'hai studiata? L'hai sentita? Hai approfondito perché eri curioso?
2: Ecco, scendo tanto, diciamo.
0: E ti dicevo sempre fuori, ero sempre a fare festa.
2: No, in realtà no.
1: È la spiegazione migliore.
2: Però ecco, una musica nuova, tanti tipi diversi. Amici miei, mi piaceva drum and bass, mi piaceva più questo tech house, e poi mi sono interessato più sulla musica techno originale, più scura.
0: Ok.
2: Sempre andando a questo stesso posto, perché era prima del Covid, e c'erano delle feste gratis, tipo portavano dei nomi pazzeschi, tipo, non so, Set Up Mass, Thomas Hickelberg, Dr. Rubinstein, Loco Dice.
0: Gratis?
2: Sì, gratis. Tipo, facevano il biglietto, prima delle due puoi venire gratis. E poi in queste feste c'erano 200 persone, c'era tipo... Non era anni 2018, era mezzo vuoto il posto, e poi dopo il Covid è fatto il boom e adesso è sempre sold out.
0: Ma che, questa è una roba strana, Turco, vedi, una città come Cordoba che...
2: Granada.
0: Però è strano che c'era Loco Dice, nomi grossi, gratis, e non c'era nessuno. Cioè c'era poca gente,
2: sì, era molto... Ecco, adesso vai, non puoi nemmeno muoverti.
0: Ok.
1: No, è interessante. Comunque, vedi, è figlio di quel momento in cui di fare festa è stata la cosa per cui venivamo appunto etichettati come asociali, mentre invece la voglia di fare festa ha chiaramente vinto. E questo locale qui è la dimostrazione. Molto bella questa storia.
0: È strano che ancora nel 2018 ci fossero locali e si potessero permettere di invitare nomi così gratis. Forse in Spagna, non lo so come. Cioè, forse c'hanno talmente tanta voglia di fare festa.
1: Fanno fiesta gli spagnoli.
0: Sì. Va bene. Quindi è da lì che lì hai cominciato quindi da un po' a capire, a conoscere questo universo
2: elettronico. Sì.
0: Questo universo elettronico. Ti è piaciuto, ma avevi già cominciato a mettere musica, a fare
2: No, la musica l'ho iniziata a mettere anni dopo, quando sono andato a Roma. Anzi, per quello parlo italiano.
0: Esatto.
1: Perché noi vogliamo arrivare a quella parte, la parte in cui l'Italia, diciamo, entra nel tuo cuore.
2: Ecco, è stato lì che ho iniziato a mettere le mani in questi mesi.
0: Senti, prima di arrivare a Roma, facciamo una cosa. E se vuoi ci prepariamo per il prossimo...
2: Io
0: ti faccio la domanda. Allora, quindi artista preferito della prima fase, diciamo dai 17 ai 18 anni fino all'università, qual è stato?
2: No, già era all'università.
0: Diciamo, vabbè, sì, certo, sì.
2: Ecco, i due primi anni d'università.
0: Dimmi un nome, un nome.
2: Loco Dice.
0: No, vabbè, è un, giusto. È per cominciare, secondo me, è perfetto. Anche lui è abbastanza... È quella tecnica abbastanza divertente, sì, divertita, esatto. No?
2: Che... Molto by Ibiza. Diciamo.
0: Esatto. Sì, esattamente. Ma Ibiza ci sei stato?
2: No. Okay. No, perché sono arrivato tardi. No, adesso okay. non c'è niente da vedere lì.
0: Adesso dice è finito.
1: Ha ragione. Siamo d'accordo su questo.
2: Erano questi anni belli per andarci. Questo era prima del 2010, questa traccia è 2000.
0: Ah, è vero. 6. Che cosa abbiamo sentito quindi? Intanto la prima traccia era di...
2: Ecco, abbiamo sentito la prima uscita di Paco Suna sulla sua label Mindshake.
0: Uh-huh.
2: Anno 2006. E questo qua era un disco dei... si chiamano Submission DJs, sono spagnoli, anno 2009, anzi si può vedere qua il MySpace è scritto.
0: Bellissimo, il link MySpace.
2: Quindi anni belli, sono arrivato tardi.
1: Che tempi erano?
2: Allora, ero un bambino.
0: Ti lasciamo andare col secondo mix, sei pronto?
2: Ecco, introduzione, diciamo...
0: Esatto.
2: Questa è la... ripresenta la musica più oscura che l'ho scoperto pure a Granada, che c'erano delle feste chiamate Vortex. Queste, ecco, c'erano poche persone, c'erano bei nomi ed era musica molto più oscura, berlinese,
0: ok,
2: diciamo, più tecnica, più con più corpo.
0: Esatto, e dopo ci agganciamo a questo discorso. Vai pure, che ho già pronto le domande per dopo. E se sei pronto ti lascio, allora. Sei pronto?
2: Andiamo con... Lasciamo suonare un po'.
0: Vai, no, perché appunto, Turco, rispetto al discorso Berlino, no? Allora, mentre ci sistemiamo, la musica brava... Hai detto una parola che mi ha incuriosito, è... tecnica, ecco, perché effettivamente c'è stato un periodo, Turco, che era quegli anni in cui anche noi eravamo un po' più freschi, andavamo più volte, diciamo, a sentire la techno, abbiamo girato l'Europa per i festival, che effettivamente la musica, quella tecnica berlinese, stile Richie Hawtin, stile il nostro amico Fabio Florido, che è un ragazzo di Prato, che anche lui è DJ, questa tecnica proprio qua, scusami, questa techno quasi elegante, no, Turco, un po' precisa, minimal, è stato un po' il riferimento, no, Turco?
1: Sì, esatto, era proprio appunto noi, la nostra grezzezza, nel nostro, diciamo, istinto con cui cercavamo di dividere la musica, riuscivamo a capire tra chi tirava semplicemente delle gran cartellate, cioè aveva come obiettivo solo quello di
0: sì.
1: farti rimbombare, e chi invece appunto faceva della tecnica, ma anche proprio della ricerca, della pulizia sonora, che poi ti portava all'estasi nel momento della danza, era, diciamo, quello che più ci piaceva, è quello che Manno sta descrivendo. Qui chiederemo anche un commento più tecnico, guarda, a questo punto.
0: Esatto, che andava un po' nel che è stato il periodo che è stato, secondo me, anche un po' il boom in generale della techno, più dal 2015 in poi, no? Quando la techno berlinese ha messo le regole, non so se sei d'accordo. È stato un po' così, vero? Cioè, è stato quel periodo di la techno berlinese che era quella così. Il DJ vestito di nero, sai, no? Tutto pulito, tutto così, molto quasi distaccato.
2: Beh, non saprei dire, perché ecco, è il punto dove sono entrato, dove mi sono introdotto questa musica.
0: Sì. Però era quello in quel periodo là.
2: Penso di sì.
0: Ora è un po' cambiato, non c'è più quella cosa lì, secondo te? Siamo andati un po' avanti?
2: Molto più avanti. Adesso c'è prima la velocità.

0: Artec, noi diciamo 160 bpm.
1: Sì.
2: È vero, è vero, è diventato un feticismo dei bpm ora, sì, a chi ce l'ha più lungo.
1: A te piace questa roba, questa BPM? Sì, questa BPM, questa Art Techno.
0: Mi è piaciuta all'inizio, però non era l'Art Techno che era adesso, che c'è adesso, era Trance. Trance è l'Art Techno più cattiva, ma quegli anni prima, prima del Covid.
1: Sì, sì.
0: Che era techno dura, si sentiva molto pesante, ma non era velocissima come adesso.
1: Ok. Io vedi, queste cose turco, noi non siamo più aggiornati.
2: Ma
1: noi...
2: tipo Datura, allora su Datura, no, Datura non è un po' su questo genere, questo
1: Datura
2: trance che dici te, che... che però appunto era la techno più veloce, appunto, che era quella appunto che è esplosa negli anni 90, no?
0: Si sì, della sì, come anche... il Gabber, il Macchina.
1: Esatto, ma noi piace anche, no, il Turco stava parlando un po' della trance anni 90, quella che era molto, che in Italia andava, che andava tanto, che anche quella era un'altra roba, però sì, chiaro, più veloce, è vero, però sì, come BPM era veloce effettivamente.
2: Però non aveva la mania della velocità di quella di adesso, ecco.
1: Esatto. Va bene, e ti lasciamo qua qualche minuto allora.
0: Ecco, sentiamo qua Mardel, che è un produttore... portoghese, questo disco è uscito nel 2022 ed ecco, rappresenta il mio gusto, diciamo, per la musica più scura, la techno più elegante.
1: Andiamoci a sentire un po' di techno elegante. Ti lascio a te lo stage again.

0: Guarda, devo. Guarda, Turco, no, dillo tu perché ci siamo veramente emozionati, o no?
1: Sì, è vero. È proprio andato a toccare proprio delle parti della nostra mente, della nostra anima, che associamo momenti di fusione di noi stessi con la musica. Ecco, secondo me questo tipo di musica proprio raggiunge proprio queste vette inarrivabili.
0: Sì, perché effettivamente, guarda, che succede tutto? Noi siamo noi, siamo... No. No, c'è un rumore sottofondo. Che cosa sarà? Aspettiamo.
1: Forse... Sta facendo manovra un tir nella sala accanto. Ok.
0: No, c'è... Sei tu.
1: Come sono io?
0: Sei tu. Guarda, se io ti abbasso il volume... vedi, evidentemente è turco.
2: C'è un vendavale,
0: sei veramente, sei adesso. Tu che danneggi abbiamo una serpe in seno, abbiamo
1: sono veramente. Il sabotatore.
0: Allora, ci sei, Turco? Però ci sei, sì, ci sei,
1: ditemi se adesso meglio.
0: Sì, adesso meglio, Turco. Allora, teniamo un po' di techno in sottofondo. No, volevo dire questa cosa perché effettivamente ci hai fatto emozionare, perché io specialmente il primo pezzo che hai messo, e quello mi ha ricordato proprio effettivamente, come dicevo, mi ricorda dei momenti che non ricordo, ma che so che sono esistiti, perché nelle varie scorribande in giro per l'Europa, nei vari festival con Lorenzo, anche da solo, perché comunque abbiamo avuto una vita anche senza fare tutte le cose
1: incredibilmente qualche volta,
0: e specialmente appunto effettivamente della parte quando ero in Germania, ricordo con piacere questo tipo di techno quasi matematica, proprio già dall'inizio, già dal kick, dal basso iniziale mi è scattato qualcosa, mi ricorda Steven Bozzi, ti ricordi Bozzin, quello pelato?
1: Sì,
0: devo dire che c'è la pulizia che c'è in questo tipo di techno, ha un fascino che effettivamente, cioè, secondo me è bella proprio perché è minimal in questo caso, ma ti entra dentro proprio pulita, come una puntura che non ti fa male, ecco.
2: Sì, è piena di groove. Sì, quando ho scoperto questa musica, semplicemente era chiudere gli occhi e ballare, entrava dentro il corpo.
0: Sì.
2: Mi fascinava. Ecco, questo è un produttore portoghese, appena uscito 4 anni fa, Mardel, grande produttore. E qua ho fatto il mix con... due ragazzi svedesi, ormai non sono ragazzi, Hertz Monolink, svedesi, e quindi questa è una tipo di techno anche che piace molto a me, la techno svedese, perché nella techno è interessante perché ci sono, diciamo, differenti scuole,
0: sì,
2: da dipende da dove vengono.
1: La bellezza, esatto. Che un genere che allo ascoltatore distratto sembra tutta la stessa canzone, in realtà appunto ci sono proprio delle scuole diverse. No, io sono curiosissimo, ma su questa cosa della scuola svedese, perché
0: dici un po'
1: non ne so molto.
0: No, neanche io, neanche
2: immagino
0: io.
2: Immagino la scuola i svedesi che facevano questi ritmi tropicali tribali, diciamo, con le congas, tutto. Manco c'è il sole lì.
0: Appunto, cioè che cosa può venire fuori, perché la fanno veramente così.
2: Sì, ecco, negli anni 2000 c'erano dei produttori come Hertz, Monolink, Samuel L. Session, un botto di produttori svedesi, ma facevano delle robe super groovy, tribali, con... Ecco te.
0: Sì,
2: sembra che stai nella selva, capito?
0: Sì, e invece sei in mezzo al freddo della Svezia.
1: Esatto, sei nella tundra.
0: Pensa a te la Svezia. E quindi qui ci stiamo un po' spostando, ma a questo punto, perché io vorrei anche arrivare a Roma, raccontare un po' del tuo periodo
2: Da
0: di
2: qua,
0: Roma.
2: Sì, sono partita a Roma, da qua. Ecco, ho fatto due anni a Granada. E poi è arrivato il Covid e in realtà dovevo andare a fare Erasmus a Monaco di Baviera, ma è arrivato il Covid quell'anno e quindi ho cancellato, sono stato da casa dai miei, un anno fermo, e poi l'anno dopo ho messo anche ho provato ancora da Erasmus, quindi ho messo prima opzione Monaco da Baviera, seconda Roma, e sapevo che mi davano Monaco da Baviera perché c'avevo dei
0: livello di tedesco,
2: c'avevo
0: dei voti alti.
2: Invece non mi hanno dato Monaco da Baviera per 0,2, che ne so, e sono andato a Roma.
1: Maledetti.
2: Meno male, devo dire, meno male.
0: Ah sì, sì, meglio così, cazzo.
1: Se lo di voi, esatto.
2: Guarda come siamo bello, adesso.
0: Guarda, allora, Roma, io penso che... E tu ora me lo confermi. Roma, da studente, poi in Erasmus. Quanto sei rimasto a Roma? Quanto tempo?
2: 10 mesi.
0: 10 mesi, esatto. Il tempo. Secondo me è una di quelle esperienze... fuori di te, troppo belle. Cioè, Roma da studente, se magari c'hai anche un minimo 2 euro, sai, di borsa Erasmus.
2: No, e poi in Spagna davano delle borse belle.
0: Vedi la Spagna. Qui sei arrivato a Roma da
2: studente. In vacanze, praticamente. Cioè.
0: Come, raccontaci di un po' di dai,
1: sì, sì, esatto. Facciamo un po' la grande bellezza.
0: Perché poi lì hai cominciato,
1: dal tuo punto di vista.
0: Hai cominciato a suonare lì anche.
2: Sì, a metà di quell'anno ho iniziato a suonare. Andavo tanto a far festa, eventi. Ho fatto amicizia subito, che gli piaceva questo tipo di musica. Semplicemente andando a San Lorenzo, mi ricordo perfettamente. Era l'unico evento Erasmus che sono andato, uno a San Lorenzo, così, prima settimana. Ho trovato...
0: Ah, bravo, non sei andato agli eventi Erasmus.
2: Ma uno, prima bastardo.
1: Giusto, per entrare davvero.
0: Bravo, cazzo.
2: E poi infatti non volevo incontrare manco uno spagnolo, cioè. Volevo imparare l'italiano.
0: E cazzo, ma infatti l'ha imparato benissimo.
1: Giusto,
0: cioè,
1: giusto.
0: Sì. E quindi sì, ti dici.
2: Ecco, siamo a San Lorenzo, lì a Veri Negroni, e arriva questo ragazzo portoghese con una cassa e... E lui c'era musica, c'aveva Boris Breccia. Stavo
0: parlando
2: Boris Breccia
0: con la maschera.
2: Sì. Avevamo fatto amicizia subito. Là in quella serata avevamo messo dei pezzi così tecno in strada. E tutti quelli che si avvicinavano a noi,
0: sì,
2: avevamo fatto amicizia. E subito ho fatto un gruppetto WhatsApp. Underground Roma, l'ho fatto io.
0: Underground Roma,
1: immagino esatto i personaggi nel gruppo Underground Roma.
2: Era molto internazionale, molto internazionale.
0: Sì,
2: e da quel gruppo sono iniziato a entrare un botto di persone, eravamo tipo 150-200.
0: Bellissimo.
2: E da lì è partita tutta la mia esperienza a Roma, ho conosciuto tutti i miei amici da lì, da quel gruppo.
0: Che ancora sì. Hai. E lì a livello musicale, allora cosa hai scoperto? Lì invece c'è qualcosa, a parte di italiano magari, che hai scoperto, oppure sei rimasto, diciamo, internazionale?
2: A livello di musica, sì. Quell'anno, visto che c'avevo una borsa anche grande, sì, potevo fare viaggi, ho iniziato a viaggiare, sono andato in Germania, a Colonia, al Buzau, a Sodonien, e quindi già era tutti i weekend a uscire a sentire musica elettronica. Sono entrato in quella sessione, diciamo, tutto il tempo sentendo diversi ragazzi, mix, e da lì ad un certo punto mi ricordo eravamo una serata pure a San Lorenzo, a questo bar, e c'era un open deck. E quindi sono arrivato con la mia pennetta e c'era un impianto come questo, due giradischi, c'era il CDJ, non sapevo usare nulla, perché io l'unico incontro che avevo con la musica per fare mix DJ è stato a Granada, perché un mio amico c'aveva la console, suonava drum and bass, e io a volte, ecco, c'avevo una pennetta, mettevo dei pezzi a tech house, ma veramente non sapevo mixare.
0: Ah, ok. Ancora non eri entrato nella...
2: No.
0: Mitica arte del mixing.
2: Ecco, da questo Open Dex era ad un circolo Arci, che ormai è sparito, mi sa, si chiamava Enigma.
0: I mitici circoli Arci, sì, sì.
1: Sì, esatto, l'ultima speranza, esatto, per
2: ancora,
1: gusti,
2: sì.
1: Ancora una personalità, un'identità.
2: Ed ecco, sono iniziato ad andare a questi Open Dex, sono amici miei da questo gruppo e ho iniziato a suonare, e da lì mi sono comprato una console, quelle piccole, le Pioneer,
1: Pioneer, sì, ce l'ho, sì, ce l'ho anch'io.
2: Da lì ho partito, sì.
0: Che bello, che bello, che bello. Quindi, insomma, dai, Roma è stato...
1: Queste vacanze romane sono state esatto, illuminanti. A noi che ci lamentiamo sempre, santo, no? Qui diciamo in Italia non si fa. E vedi, vedi, invece, appunto, ancora abbiamo degli assi della mania. È veramente, guarda, Mado, sappi che è veramente un piacere sentire uno spagnolo che parla bene della scena del clubbing musicale italiano. Ma questa cosa è bella, è veramente rinfrescante.
0: Beh sì, ma a Roma comunque la situazione è viva. Poi noi è che noi abbiamo perso contatto con ovviamente chi ha 20 anni che è all'università, ma c'è, è viva la scena a Roma, no?
2: Molto viva, sì. Grazie a questi circoli alci, questi spazi culturali che ci sono, c'è spazio per cose nuove, piccoli gruppi di collettivi.
0: Che bello.
2: Amici miei ancora lì stanno facendo ad un circolo arci una serie di eventi adesso. E sono andato già due volte a suonare con loro.
0: Ok.
1: Bello.
2: Sì, è bellissimo.
0: Però mi devi dire a sto punto, prima di tanto comincia, ci prepariamo per il prossimo stacco, però mi devi dire allora a questo punto, viva l'Italia, un artista tecno così o comunque dell'ambito elettronico
2: italiano
0: ce esatto, ce l'hai?
2: Certo, ci ho pensato tutto.
1: Grandissimo, quando sei arrivato preparatissimo.
0: È arrivato,
2: ecco, questo qua vorrei parlare del Rino Cerrone, scuola napoletana. Anni 2000. Sì, questo non è techno più. Beh, non so, cioè, la musica a volte è molto, molto difficile mettere etichette.
0: Sì, sì, sì, sì, no, certo.
2: Una musica molto speciale, la del Rino, molto lupi, ma anche c'erano dei pezzi, dei elementi tribali, poi sentimentali, anche melodie.
0: Sì, sì, sì. Come si chiama, scusami, abbiamo detto?
2: Si chiama Rino Cerrone.
0: Rino Cerrone.
2: Purtroppo è morto l'anno scorso, ma ha lasciato una discografia pazzesca di musica techno. E lo vorrei mixare questo qua con un altro classicone di Richie Hawtin,
0: che l'abbiamo nominato appunto,
2: esatto,
0: prima. Sì.
2: Richie Hawtin, che questo in realtà non è musica di Richie Hawtin, ma è un disco con estratti di un mix che ha fatto nell'anno 99. Che è stato un mix storico e che ancora sento, perché vorrei arrivare qui a un certo punto a livello di tecnica di selezione musicale.
0: Credo che avrai anche Richie Hawtin, non so se vive stabilmente qua a Lisbona, ma lui comunque
1: a Lisbona, no? Non era, aveva fatto il gran trasloco lui,
0: esatto,
2: sono tanti qua, eh?
0: aveva aperto un loggia temporanea,
1: Sushi Place.
0: Esatto, un qualcosa aveva aperto, quindi è qua spesso. E tra l'altro, ora no, facciamoci una. È capitato molte volte da Bacaro Vino Vero.
2: Veramente?
0: Sì, sì, sì, sì, no, non te l'avevo. Chiedi in famiglia, chiedi in casa, perché. Certo, lui è venuto.
1: Viene a degustare i vini a grassa, eh? Bravo, Richie, sa dove sono i posti giusti.
0: Ora, io mentre ti prepari, appunto, comunque sì, ricevuti in miti, io volevo dire una cosa, sono sicuro al 98%,
1: sì,
0: veramente turco, che l'altra sera da Bacaro, appunto, qui a Lisbona, c'era Robert Plant. Io sono del cantante dei Led Zeppelin. Io sono veramente, cioè, ti giuro che se non era lui, era uno che veramente gli somigliava troppissimo, perché era veramente, ed era inglese, ho sentito parlare in inglese. Non ho avuto il coraggio di andare a parlargli, ma turco, io te lo posso, cioè veramente che
1: sì.
0: 50 euro li scommetterei. Ho chiesto a dei ragazzi accanto, però comunque niente, l'emozione devo condividerla. Detto questo,
1: hai fatto bene.
0: Richie Hawtin, sì,
1: dio del rock.
0: No, beh, appunto, parliamo di un'altra leggenda. Ci andiamo a sentire quindi prima Cerrone.
2: Prima sentiamo Richie Hawtin. Questo mix, come dicevo, l'ha fatto l'anno 99, è stato un mix pazzesco a livello di tecnica, l'ha fatto con due giradischi, una scatola di effetti e una Roland 909, quindi una drum machine.
0: Sì.
2: Ed ecco, è un mix ancora, ci sento molto spesso, e c'ha delle tracce assurde.
0: Bene, bene.
2: Ecco, inizio con pezzi di questo mix e poi andiamo da Rino Cerrone nel prossimo pezzo.
0: Bene, grazie. Turco, ci siamo? Siamo pronti?
1: Siamo carichissimi.

0: Eccoci.
1: Ormai qua tutti i frutti, noi e chi ci ascolta stiamo volando nello spazio, eh. Sto mix ci ha veramente lanciati in aria.
0: Questa puntata sta avvenendo per me è bellissima da oggi da fare, Turco, o no?
1: Sì, no, beh, no, siamo arrivati alla fusione che abbiamo sempre sognato senza saperlo, cioè riuscire ad avere la bellezza di un viaggio di un DJ set, che per quanto noi che mettiamo canzoni ci piace farlo, però il set così ha un'altra, ti trasporti, proprio ti porta via, perché non sei più collegato al pezzo, all'artista, vai solo con il groove, appunto, come Mando ci stava giustamente dicendo, lasciandoci però negli intramezzi in cui ci piace fare quello che facciamo
0: Esatto.
1: adesso, cioè parlare della musica, parlare di quello, di cos'è, da dove viene e dell'effetto che ci fa.
0: Raccontiamo la storia, la raccontiamo però con la colonna sonora giusta, in questo caso la techno, e raccontiamo la storia di Grande Mando. Allora, io credo che ci sia poi, prima di arrivare a Lisbona, un'altra tappa, perché c'è stato un Barcellona. Chiedo scusa. Che appunto poi dopo Roma è stato Barcellona, altra città, insomma, ecco, che per noi ha rappresentato tanto, insomma. Sonar Festival per noi, per me e per Lorenzo, io forse ne ho fatti più di lui, perché lui giustamente è stato più saggio di me. No, credo ho fatto un
1: No,
0: sonar in più.
1: sì, no, io
0: Due, due,
1: credo di aver
0: due,
1: sì.
0: due,
1: Credo di aver
0: due.
1: fatto festival in altre parti, ecco, c'è stato un
0: Esatto.
1: momento in cui facciamo festa insieme, ma in continenti
0: In continenti
1: diversi.
0: diversi, esatto, però Barcellona da questo punto di vista, insomma, è una città che, con tutti i limiti di cui si parla ora, della gentrificazione, tutto quello che vuoi, però effettivamente all'avanguardia.
1: È un faro nella notte della festa, ecco.
0: Esatto. Tu sei andato lì per studiare, immagino, giusto?
2: Sì, dopo Roma, eccomi. Roma era l'ultimo, è stato l'ultimo anno mio di laurea
0: Sì?
2: e poi, ero perso nella notte romana, dovevo anche pensare a che fare dopo.
0: Ma lo puoi dire, qua possiamo dire tutto quello che vuoi. Questa è una
2: Cioè, non ero
0: comfort.
2: così perso, semplicemente non stavo pensando molto
0: Al
2: al
0: futuro.
2: futuro, ecco,
1: Stavi vivendo il
2: l'università,
1: momento.
2: dalla Sapienza l'università è stata tranquilla, quindi ecco, ma dovevo pensare che fare professionalmente dopo. Ecco, no, avevo appena iniziato a mettere canzoni
0: Sì, sì,
2: negli
0: sì, sì.
2: Open Decks. Non è
0: Sì.
2: che era un DJ già. Ecco,
0: Ok.
2: ma alla fine con le cose sono andato a Barcellona, ho iniziato una magistrale, ecco, per un pilota automatico, diciamo, che fare dopo la laurea, una magistrale.
0: Certo, sì.
2: Quindi sono
0: Proprio.
2: andato a Barcellona e quell'estate che già avevo la console, mettiamo
0: Prego,
2: un
0: prego,
2: pezzo
0: prego, vai.
2: intanto. Così un po' minimalista
0: Sì,
2: questo
0: sì,
2: qua,
0: sì.
2: Rino Cerrone.
0: Ah, appunto, dato il grandelino. Sì. Lo alziamo anche un po'. Dici, dici, dici, continua a raccontarci la storia.
2: Quell'estate dopo Erasmus avevo fatto tante amicizie a Roma, quindi mi sono fatto tipo un interrail. Prima di andare a Barcellona a sedermi a studiare, ho goduto un po' più.
0: Sì.
2: Sono andato a Berlino, Amsterdam.
0: Accumulare esperienza,
2: Sì.
0: fare internship
1: Che è
0: di
1: un modo
2: DJing
1: molto
2: in bel
1: bello,
2: giro.
1: per dire che l'hai fatta grossa a Berlino e Amsterdam. Sì.
2: Scoprire già dove è il centro di tutta questa musica che stavo sentendo da Roma.
0: Certo. E a
1: Giusto,
0: Barcellona?
1: diciamo che era lì che ti stava già richiamando da anni, e è arrivato il momento in cui hai detto: Ok, no, devo andare alla sorgente.
0: E appunto, però Barcellona a livello di musica invece come ti ha accolto? Ti ha sorpreso? Hai fatto, hai
2: Troppo.
0: suonato?
2: Ecco, a Roma, a Barcellona, scusami, appena sono entrato, sono arrivato, un mio amico che anzi ho conosciuto a Roma, uno dei unici, dei pochi spagnoli che ho conosciuto, che è
0: Sì.
2: catalano, e lui stava facendo dei raves. Quando è tornato a Barcellona stava facendo dei raves nelle ville private, nella
0: Grande.
2: montagna. E appena sono arrivato a Roma, che lui già aveva visto che c'avevo la console, tutto, mi ha preso come resident di queste raves.
0: Sei diventato resident di rave, bellissimo,
2: Sì, beh, alla
0: bellissimo.
2: fine ho fatto due o tre solamente.
0: Vabbè,
1: È giusto, dovevi sopravvivere, se no era.
0: Era un po' troppo per la salute, esatto.
2: Ecco, perché sennò sono andato a studiare la magistrale e mi sono interessato abbastanza nel DJing, perché me l'ho preso per questa festa, e piano piano, ecco, sono fatto l'upgrade dell'impianto, ho preso una console più grande e
0: sta provando a diventare una professione. Ma senti, io ci mancherebbe altro, ma noi qui a Tutti Frutti ci piace parlare di sentimenti e di emozioni, no Turco? Noi siamo dei fanatici, sì.
1: In realtà siamo solo sentimenti e cuore.
0: Esatto. E allora quindi ti chiedo un pochino, da questo punto di vista, ecco, se c'è un artista o qualcosa, un genere musicale che ti emoziona particolarmente, che ti fa proprio stare bene, perché abbiamo parlato anche di tecnica, abbiamo parlato di tanti artisti, ma c'è qualcuno, un genere, un qualcosa che ti emoziona, che ti tocca, che ti rappresenta più di altri all'interno dell'universo della techno, dell'elettronica? Che vedo che spazi tanto, vedo che hai...
2: C'è tanta musica diversa, infatti per quello ho portato anche dei pezzi house, pezzi disco, ecco, perché adesso...
0: ho visto che
2: con
0: metti anche
2: degli
0: disco.
2: Anni, con il passare degli anni mi sto aprendo, anche abbassando VPN.
0: No, ma questo tranquillo, questo è fisiologico. Si parte a bomba, la bella tecno, poi dici, ma lo sai che la disco anni 70?
1: Arriveremo al jazz, ragazzi, ho paura, fra 10 anni.
0: No, ma te lo chiedo perché adesso, oggi qual è un artista, un sottogenere, un qualcosa che ti emoziona proprio a livello tuo personale, che ti piace particolarmente? Una domanda difficile.
2: È molto difficile, in realtà non ce l'ho, pensando così.
0: Anche se vuoi fare una top 3, se c'è di roba preferita.
1: O se no anche in alternativa la scoperta più recente, con quello che ti ha fatto emozionare nel recente passato.
0: È vero, io sono curioso di capire.
2: Ecco, recentemente in realtà ho guardato indietro e mi sto emozionando di nuovo per la Tech House, quella vecchia che mi ha fatto impazzire all'inizio. Come Pago Suna
0: Back to the Roots,
1: che Back to the Roots ritorna sempre, ragazzi. Noi lo scopriamo, sì, dicevo, davvero non si esce vivi da Pago Suna. Questo è.
2: Ecco, appunto, ciò che voglio dire è che non c'ho un artista preferito, un genere preferito, mi piace tutto.
0: Ok, perché appunto che io ho studiato un po' il ragazzo qui, e nelle cose che mette effettivamente c'è spazi tanto, da appunto arrivando anche a mettere funky disco, che è un po' un altro dei generi che a noi piace.
2: Mi piace semplicemente avere dove scegliere e poi poter accomodarmi lo spazio. Tutti gli spazi hanno una vibe diversa, diciamo, musicalmente. In un sotano devi mettere... puoi mettere più la tech, non puoi mettere disco, house.
0: Certo. Ecco. Dice, tu sei pronto a tutto, dice. Io sono pronto a mettere qualsiasi cosa. Cioè, qualsiasi cosa. Adattarmi.
1: Questo è quello che ti aspetti di sentire da un DJ vero, esatto. Che deve leggere il tipo di serata, il tipo di locale e anche poi il momento, no? Cioè, lo stesso posto in un momento diverso può volere un'altra musica differente, quindi sì, questo
0: esatto. E questo, senti, ora con quanti abbiamo, quanti brani ancora hai? Che mi ho perso il conto. Abbiamo ancora 2 o 4?
2: 4. Vai, andiamo.
0: Allora, dai, andiamo
2: sul
0: perché guardavo un po' il tempo, appunto.
1: Esatto, qui
0: abbiamo 20
1: che
0: minuti.
1: Tiranno.
0: Esatto.
2: 20 andiamo minuti, sul house, produttore anche italiano, Pancrazio.
1: Pancrazio.
2: Sì, questo già, ecco, dopo a Barcellona già mi sono stato ho iniziato a entrare nel mondo dei DJ e ho iniziato a dopo sono passato ai dischi, perché siccome stavo mettendo nei mainset, mettevo molta musica, tanta musica vecchia, anni 2000, che poi non si trovava online.
0: Sì, sì.
2: Lo dovevi scaricare pirata, si sentiva male dal YouTube.
0: Certo, è vero, c'era all'epoca, è vero. Quindi hai detto, che cosa facciamo? Compriamo i vinili, giustamente. Ma senti, Turco, possiamo proporre, visto che mancano 20 minuti, vuoi farci, sì, visto che abbiamo quattro...
1: Un bel set di chiusura lungo, vogliamo dici, fare salutiamo.
0: Esatto, tutti e quattro i pezzi lo puoi fare? Te la senti? O sono troppo diversi tra di loro?
2: Ci possiamo... Sì, lo posso fare, certo.
0: Dai. E così almeno facciamo un bel set finale e ci lasciamo 2-3 minuti in fondo. Il tempo, quello rosso lì, è quello che abbiamo.
1: Per fare due chiacchiere.
0: Esatto, per salutarsi e raccontarsi e anche dire i prossimi appuntamenti in cui sentiremo il grande Marco.
1: Perché ormai siamo arrivati al presente, al capitolo finale che è Lisbona, appunto.
0: Esatto. Pronto, ti lascio, guarda. Io, Turco, anche perché mi voglio proprio godere questo mini set, io è come se lo facesse per noi, capito, in questo momento. Quindi,
1: sì, è vero, è vero.
0: Metto qui un angolo e balliamo.
2: Ecco, torniamo a Laos, torniamo alla musica di Rooftop, tranquilla, siamo in estate.
0: Esatto.
2: Ecco, iniziamo con un remix You've Got to Have Freedom, un remix di Greg Gaultier, uscito in Scola Records, label di Barcellona, tra l'altro.
0: Ok.
2: Andiamo.

automatic.